0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

attenzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, su misura per me.

gambe, le ho prese una bluebell, sono lunghe e muoverle sa, e gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

0: deve essere un po' amica ed un po' fatale. Misterioso è quanto basta da non farti male.
1: Dimmi uomo, dimmi com'è una donna perfetta.
0: Deve essere un amante eccezionale e nascondersi nel fumo di una sigaretta.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

Le mani le ho prese da un poster. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta. Perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

0: La donna,
1: la donna come vuoi,
0: la costruzione,
1: la donna,
0: la donna sì, sì.
2: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz... E...

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
3: Un programma di Patrizio Sigona.
4: Foi

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. I've been

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Noi le suoniamo e tu le canti.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

niente, la solita avventura e poi ci siamo fatti prendere le nostre storie buffe e noi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sabato 30 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ben trovati.

0: assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
2: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe preso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Varvello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
7: Antenna 1.
6: La radio

0: città. Buongiorno.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ritrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
9: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato durante

0: perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
1: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'Immensa Distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Barbello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

È sabato 30 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Peredosa e Mazone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in prossimità di Vignole Borbera verso la Liguria e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo ottimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: È sabato 30 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
6: L'ultimo era un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
5: Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i cinque figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
8: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
9: Il traffico in tempo reale.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Previsioni del tempo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.
6: Nuova tensione intanto sul fronte tra Israele e Libano. Nella notte diversi proiettili sono stati lanciati dal territorio libanese verso il nord dello Stato ebraico. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che la maggior parte dei razzi è stata intercettata dai sistemi di difesa. Uno dei proiettili ha però raggiunto l'area di Kiryat Shmona senza provocare vittime. Le autorità israeliane confermano che non si registrano feriti, ma l'episodio diventa la preoccupazione per una possibile nuova escalation lungo il confine settentrionale.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione nazionale della polizia contro traffico di droga e porto abusivo di armi. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
6: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
5: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Vallesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Buongiorno ascoltatori di Antenna 1 alla radio, questo è Speaker per Caso, il programma che va in onda tutti i sabato dalle 10 a mezzogiorno e oggi non siamo in studio, non siamo in studio in via Nicola Fabrizi a Torino, ma siamo in esterna ad Orbassano dall'evento Gusto. Buongiorno Alex.
1: Buongiorno, buongiorno, che mattinata fresca, senti questa brezza proprio marina, questa, non lo so come descrivere. Questa è la sauna, giusto? Questa è la zona sauna, questa
0: esatto.
1: Invece è la zona invece Fornetto. Quello è una ridente località turistica.
0: Allora, diciamo che quando siamo arrivati stamattina i riscaldamenti sono rimasti accesi, probabilmente anche tutta la notte.
1: Perché... Sì, devo controllare il termostato.
0: Esatto, quindi stiamo un po' sudando, però se volete venire a trovarci saremo in diretta fino all'una oggi e stiamo assistendo al lento risveglio dello street food, nel senso che noi di fronte abbiamo ovviamente gli stand delle persone che ovviamente ieri erano qui a servire il cibo, no?
1: Sì, sì, ieri sera è stata veramente una grandissima affluenza e soprattutto una grandissima presenza anche da parte della cittadinanza, del territorio, poi si è ballato sino a tarda sera, insomma la musica Rewind, anni 80, 90, 2000.
0: Esatto, abbiamo assistito a questo splendido DJ set che devo dire ha portato in piazza molte persone davanti al palco, c'è stato anche un momento di schiuma party.
1: Sì, bellissimo è stato, chissà quanta freschezza, ecco in questo momento ci potrebbe essere utile un po' di schiuma.
0: Un po' di schiuma. Ghiaccio, un po' di acqua, qualsiasi cosa. E quindi insomma anche oggi sarà una giornata ricca di avvenimenti, ve la racconteremo, saremo in diretta per più ore, io e Alex fino all'una, ma poi ci saranno anche i nostri colleghi, ci sarà Mauro.
1: Ci saranno anche Mauro e Fulvio, esatto. Tra l'altro il nostro format di Speaker per Caso mantiene un po' la sua originalità, però poi viene un po' tra virgolette contaminato ovviamente e legittimamente dalle notizie che vi daremo, dalle curiosità di questo street food che ha la sua quarta edizione. Non vi diciamo altro per adesso, io direi di poter iniziare subito con il primo brano della mattinata.
0: Andiamo con Dito della Piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Grazie Manò, grazie di Will Peyote. 10:20 qui su Antenna 1 la radio. Io sono Katia D'Orta e come ogni sabato sono in diretta da sola. Ah no, no, non da sola, con lui, con Alex Dardano, che ovviamente, insomma, mi affianca. Non mi affianchi, no, no, sei in co-conduzione. Va bene, per speaker.
1: Scusate, per scusate se ci sono anch'io questa mattina, nonostante tutto, alle 10:21, qui direttamente da Orbassano. E ovviamente, come dicevamo prima, nel nostro primo intervento saremo qui per raccontarvi soprattutto ciò che è accaduto ieri sera, quello che accadrà durante la giornata e la serata di oggi. Tra l'altro, io sono andato un po' a curiosare. Una delle curiosità sullo street food, cara Katia, è che il primo vero street food della storia risale all'antica Grecia. Vendevano piccoli pesci fritti direttamente per strada ai lavoratori e ai marinai. Un po' quello che abbiamo vissuto noi ieri sera, perché abbiamo gustato proprio un fritto misto.
0: Esatto, tra l'altro lo possiamo consigliare, perché noi stiamo facendo questo sacrificio per voi, cioè stiamo assaggiando tutto quello che viene proposto dai nostri stand gastronomici.
1: Esatto, poi soprattutto sapete che questi sacrifici non tutti lo possono fare.
0: No,
1: bisogna avere dei requisiti.
0: Esatto,
1: bisogna avere esperienza. Bisogna avere ovviamente delle competenze soprattutto, e quindi se volete però in qualche maniera candidarvi potete farlo al 351-451-1047, e se volete dimostrarcelo che voi siete veramente in grado, non dovete far altro che venire qua.
0: Esatto, tra l'altro vedi che insomma noi siamo arrivati ed erano tutti chiusi, diciamo, gli stand, adesso stanno aprendo man mano, e quindi già se venite a questo orario potete comunque gustare, mangiare, sentiamo certi odori di qua che
1: i profumi,
0: ci invitano.
1: Profumi, lo dicevo anche ieri sera, i profumi. Allora già questo
0: del
1: profumo
0: cibo
1: mi fa venire voglia della colazione da campioni, sai che lo chiamo così, quella che non è classica, il caffettino, la briochina, il biscottino.
0: Quella salata,
1: quella corposa. Ditecelo al 351-451-1047, ma che tipo di colazione fate voi la mattina?

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Valpusteria e Valvenosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco, sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Bon Ponte Jam, quando sono le 10.40, rigorosamente in diretta da Orbassano, l'abbiamo detto più volte questa mattina, non siamo nella sede, diciamo, storica, ma soprattutto ufficiale di Antenna 1 la radio, ma aspettiamo anche voi, soprattutto, diciamolo, anche a ridosso dell'ora di pranzo, magari anche del pomeriggio, perché come stavi dicendo tu poc'anzi c'è un po' una sorta di risveglio, no? E lo notiamo anche dai gazebo che piano piano si schiudono un po' come se fossero delle uova.
1: Sì, stanno effettivamente aprendo
0: il e se posso aggiungere, in questo momento sarebbero ottime uova al tegamino con la temperatura.
1: Sì, fa molto molto caldo, quindi se venite da queste parti un bel cappellino secondo me ci sta per proteggere il vostro capo, un po' come quando andate insomma in giro al mare, piuttosto che occhiali da sole, cappellino, un po' di crema di quelle, sai, che ti proteggono dai raggi solari per avere un'ottima abbronzatura. Noi stiamo sperimentando tutto per voi direttamente.
0: Assolutamente, noi ci stiamo sacrificando. Cate, abbiamo aperto un po', insomma, la mattinata in maniera un po' inconsueta, no? Solitamente magari ci prepariamo per le nostre rubriche, questo non vuol dire che non ci saranno, però stiamo raccontando anche un po' di pillole di curiosità che riguardano un po' lo street food. So sì. Che volevi dire qualcosa a proposito della radio insieme ad un cibo molto apprezzatissimo.
1: Allora, prima di tutto facciamo una premessa. Tu hai detto che lo street food risale all'antica Grecia e che praticamente si vendevano i pesci fritti direttamente per strada. Però sai, il cibo per eccellenza in Italia, pasta, pizza.
0: Certo, e mandolino.
1: E la pizza, diciamo, moderna nasce più o meno a Napoli alla fine dell'Ottocento. E se ci pensi sono proprio gli stessi anni in cui si sviluppano i primi esperimenti che avrebbero portato alla radio. Allora io mi dicevo, senza pizza, senza radio il mondo sarebbe un po' più triste.
0: Esatto, soprattutto anche senza di noi. Quindi senza pizza, senza radio e senza Katie Alex sarebbe veramente una grandissima tristezza. Noi invitiamo sempre, ovviamente, oltre alla presenza fisica diretta qui sul posto, anche con quella un pochettino più virtuale, ma sempre vera, che è quella della partecipazione ai nostri messaggi. 351-451-1047, mandateci un vostro messaggio, un vocale sarebbe graditissimo, fatto salvo che, insomma, noi abbiamo
1: chi
0: bisogno...
1: Chi è salvo? Si è fatto salvo, non si dicono queste cose.
0: No, si è fatto male salvo. Salvo,
1: caspita,
0: si è fatto
1: mi
0: male.
1: Mi spiace.
0: Salvo.
1: Cos'era salvo?
0: Te lo dico dopo.
1: Ok.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Starter Pack.
1: Ed era J-Ax con Italia Starter Pack. 10.52 qui su Antenna 1 alla radio. Io sono Katia D'Orta, in onda con Alex Dardano, con questo speaker per caso per le vie di Orbassano. Praticamente siamo itineranti.
2: Sì, siamo itineranti assolutamente, anche se volete venirci a trovare, ovviamente siamo al gazebo color nero, possiamo dirlo?
1: Uno dei due gazebi. Nero qui.
2: Nero ovviamente, con i nostri loghi all'interno. Siamo praticamente di fronte ai nostri amici tra virgolette del fritto riso.
1: Allora, fritto riso e sfiziosità, vedo.
2: E poi che abbiamo assaggiato il nostro fantastico fritto misto ieri sera.
1: Guarda, e vedo e leggo anche American Craft Beer, perché c'è un'enorme diciamo lattina di birra sopra uno stand. Quello non potete ovviamente perdere.
2: Non vederlo, assolutamente.
1: È abbastanza grande. Se invece arrivate qui e non lo vedete, fate subito la visita dall'ottico, perché
2: che dovremmo avere anche uno stand con delle convenzioni. Scherzi a parte, ancora una curiosità a proposito del cibo, e poi ovviamente ci saranno le nostre diciamo rubriche, quelle tradizionali. Per esempio, la musica fa sentire meno la fame, oppure no? Alcuni studi sostengono che musica ritmata e ambiente festoso aumentino il tempo di permanenza agli eventi gastronomici. Hai capito? Quindi noi con la nostra musica, ovviamente loro con il loro buon cibo, insomma, un ottimo connubio.
1: Esatto,

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

che pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna. Qual è il prezzo che dovrà pagare?

0: E allora passiamo subito alla nostra rubrica, lo facciamo in qualche modo, lo annunciamo o lo facciamo sul prossimo intervento, cioè la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, poi abbiamo anche ovviamente quanti giorni mancano a Ferragosto, questa volta però mi concedi qualche freddura visto che sono 2 settimane che rimango all'asciutto?
1: Per quanto riguarda le freddure vediamo Alex, lo sai che non le gradisco molto, però possiamo fare sicuramente la notizia del giorno, non abbiamo la nostra solita sigla e quindi ti toccherà fare la sigla della notizia del giorno, vai!
0: E allora, la notizia del giorno!
1: Perfetto! Allora, diesel a 20 centesimi per errore, file chilometriche ad un distributore in Alto Adige, colpa di un guasto elettronico. Cos'è successo? Un guasto elettronico in una stazione di servizio ad Avelengo, prendi nota Alex che magari ci andiamo, ha causato uno sconto involontario sul diesel provocando scene di autentico caos. Guarda, è stato per diverse ore così, il diesel è stato erogato a 19,9 centesimi al litro, è stata un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire.
0: Beh, direi, visto che era un po' un decimo di quel prezzo ufficiale.
1: Si sono verificate scene caotiche, si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. La magia è durata fino all'esaurimento delle scorte di carburante. Cose del genere accadono molto raramente, però ogni tanto accadono, Alex.
0: Peccato che è accaduto nel momento in cui io non ho l'auto a gasolio e ovviamente non ero, insomma, su quel territorio.
1: No, ma infatti dobbiamo auspicare che capiti qui in zona, no?
0: Almeno con la benzina. Almeno con la benzina.
1: Esatto,
0: dai,
1: GPL possiamo ancora mettercelo da soli, dai, va bene, va bene. E insomma, cosa facciamo? Andiamo con la prossima canzone? Malika Yan, Una possibilità.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

David Guetta con Titanium, quando sono le 11:18, rigorosamente in diretta qui da Orbassano.

0: Ed era Sal da Vinci con Poesia, 11:21 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Speaker per Caso con Alex Dardano e Katia D'Orta, come sempre in onda il sabato mattina. Però questa mattinata è un po' particolare perché siamo in esterna, non siamo all'interno dello studio di Antenna 1 alla radio in via Nicola Fabrizi a Torino, ma siamo ad Orbassano per l'evento Gusto.
1: Alla sua quarta edizione. Ricordiamo che anche il nostro orario è prolungato rispetto al solito, non dalle 10 alle 12 ma sino alle 13, giusto?
0: Esatto, quindi mi toccherà sopportarti un'ora in più, diciamolo, anche io faccio per voi questi sacrifici.
1: 351-451-1047 e ora cerchiamo di capire se riusciamo ad ascoltare il messaggio vocale che ci è arrivato.
0: Sentiamo.
2: Ciao, buon weekend, sono Lia, mi metti una canzone estiva per mio marito Ste, con questo bacione che lo amo tanto, ascoltatori e a Katiuscia e bacioni di...
0: Allora salutiamo Lia che ha mandato un messaggio al 351-451-1047 e Alex ha richiesto in maniera specifica una canzone estiva. Abbiamo una canzone estiva così.
1: Sì, un a caso adesso di canzone estiva. Adesso dobbiamo avere ovviamente il tempo di trovare la canzone estiva. Nel frattempo manteniamo il ritmo un pochettino alto e lo facciamo con gli Aerosmith, Ragdoll, un brano un pochettino magari datato, ma sicuramente che ci dà tanta tanta tanta energia e chissà se ci dà anche tanta freschezza, quella freschezza di cui abbiamo bisogno in questo momento.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: D'estate non vale, Fredde Palma e Anna Mena, alle 11.39 qui su Antenna 1 alla radio, state ascoltando Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta, come ogni sabato mattina direi.
1: Esatto, e con questa canzone che abbiamo appena ascoltato abbiamo anche accontentato la nostra amica che voleva una canzone estiva, dico bene?
0: Esatto, tra l'altro credo che siamo riusciti finalmente a reperire una delle nostre sigle
1: famosissime,
0: per annunciare...
1: Che
0: la rubrica
1: sono costate soldoni,
0: soldoni per
1: soldoni,
0: soldoni. Sigle, queste sigle.
1: Vado?
0: Vai,
1: vado
0: con la nostra rubrica.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: Scava un tunnel per entrare in banca, ma dentro non trova nulla. La filiale Credem era chiusa da mesi. Allora, colpo proprio da banda del buco in via Maiorana, ma con finale surreale. Intorno alle 9:30 è scattato un allarme per un uomo travisato dentro una filiale Credem. I carabinieri, arrivati con diverse pattuglie, hanno trovato il foro nel pavimento usato per entrare dai garage sotterranei. Mancava però il bottino, la banca era in dismissione, cioè questo è proprio uno sfigato, vabbè, e praticamente pronta al trasloco. Il ladro è fuggito dallo stesso passaggio lasciando dietro di sé solo il tunnel e un tempismo disastroso.
3: In che senso?
0: Ora è a caccia l'uomo della banda del buco che ha preso una buca. Cioè ha proprio...
3: Io credo di non aver sentito quello che hai detto.
0: Ha fatto un buco nell'acqua.
1: Ha fatto proprio un buco nell'acqua questo
0: cioè, ma
1: questo
0: quanta fatica ha fatto quest'uomo? Ma diamogli qualche euro, facciamo una colletta.
1: Ma
0: cioè,
1: io dico,
0: ha scavato.
1: Ma non ti informi prima se le banche sono aperte oppure no, che orari fanno, insomma, che da quanto tempo è aperta? Ma dai.
0: Dai, dai.
1: Le basi, mancavano le basi.
0: Quando noi abbiamo progettato quel, te lo ricordi? Quel
1: aspetta, non si può dire.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Baby K, Roma Bangkok featuring Giusy Ferreri, tra l'altro una canzone penso 2015.
1: Sì, ha proprio 11 anni, 2015, me lo ricordo benissimo.
0: L'ho beccata la prima.
1: È una di quelle poche volte che mi ricordo una data, perché oramai, cosa vuoi, sono tante le cose che dobbiamo tenere a mente, però quella me la ricordo perché è stata proprio l'estate caldissima del 2015, mentre invece questa è proprio fresca.
0: È proprio fresca per essere maggio ed esserci 36 gradi, va bene, è freschissima, diciamo, quindi convinciamoci anche di questa cosa. Tra l'altro ci sono venuti ad aiutare,
1: chi è venuto in soccorso?
0: È venuto in soccorso gli amici di Osservatorio Granata.
1: E quindi Oscar e Paolo, benvenuti, certo. Venite qua vicino, ragazzi, avvicinatevi qua.
0: Allora, io li faccio presentare a te, perché ovviamente tu sai che la mia fede è quella bianconera.
1: Lo so, difatti vedere te e al tuo come di rimpettaio Oscar, io vedo proprio lo sport, ecco, il vero sport.
0: Esatto, tra l'altro, insomma, io meno male sono sportiva, lui è proprio tifoso, quindi
1: sì, non solo lui,
0: diciamo. Quindi ho tre di tifosi, però va bene, dai, vuol dire che può coesistere, può convivere l'amicizia bianco nero e granata.
1: Sì, può.
0: Sicuro?
1: Può. Io vedo,
0: chiediamolo a lui.
1: Guardo la faccia di Oscar e poi lo chiediamo anche
2: sì,
1: a Paolo.
2: Ciao a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, l'amicizia può condividere con rispetto comunque di quello che è l'amore che uno porta nel cuore. Granata.
1: Paolo?
3: Ma la penso come Oscar, poi non sono mai stato particolarmente un tifoso contro, quindi guardo cosa fa la mia squadra, poi anche loro.
0: Esatto.
1: Ci sono anche loro, mi piace.
0: Io provo a fare un po' di educazione sportiva, e cioè non ti fate contro, ma ti fate per la vostra squadra, giusto Oscar?
1: A proposito, posso dire una cosa, faccio fare proprio una parentesi, fare grandi complimenti al Catanzaro, la mia seconda squadra del cuore, che ieri si è battuto indomito, aveva riportato la situazione in parità, 2-0 fuori casa, aveva vinto il Monza, 2-0 ha vinto praticamente il Catanzaro, ma ahimè per questa regola un po', posso dire, poco sportiva, il fatto che il Monza si sia piazzato meglio in classifica le ha consentito, giustamente o ingiustamente dipende, insomma, di finire lì i 98 minuti in totale e far venire il Monza in Serie A.
3: Sì, c'è anche da dire che però il Monza aveva finito, mi sembra, con 10 punti di vantaggio in classifica, quindi era tanto il gap che differenziava le due squadre, quindi sta regola del play-off e del play-out o lo cambiano o sti mini tornei li fanno in modo un po' diverso, perché rischiava di penalizzare una squadra che era terza, rischiava di non venire in seconda, se non sbaglio il Monza terzo appunto, quindi rischiava di non venire in Serie A con 10 punti di vantaggio sulle altre, quindi ritengo, insomma, un escamotage per dare un piccolo vantaggio a chi aveva fatto più punti in campionato.
2: Sì, a proposito di regole da cambiare, io cambierei anche per un'altra anche regola per il campione di Serie A, cioè calcolando specialmente questo campionato, prenderei le prime 10 della parte sinistra della classifica, prossimo campionato, che devono partire da meno 10, in modo che così il campionato successivo sarebbe un po' più equilibrato. Guardando la classifica adesso comunque non sarebbe cambiato niente, perché le altre dall'altra parte
1: sì, ci sono due campionati diversi all'interno, è un po' un modo ironico per dire che il campionato di Serie A è spaccato in due.
0: Hai capito perché i telegiornali dicono nelle ore calde rimanere a casa, non andate a, insomma, beremo, perché poi questi sono gli effetti delle botte di caldo,
3: specialmente per noi anziani. Ma a proposito, invece proporrei come cambio di far andare in Europa le squadre che si piazzano tra il decimo e il quindicesimo posto,
1: e noi saremo sempre in Europa praticamente, noi Granata
3: sempre negli ultimi 15 anni ci saremmo sempre finiti.
2: Sì, ma in Europa ci vanno a fare le amichevoli.
1: Vabbè, parliamo di cose invece, di eventi, magari citiamo il primo evento, poi magari il prossimo lo citiamo nel prossimo talk, quello
2: allora,
1: più vicino.
2: C'è una cosa importante che coinvolge, diciamo, non solo i tifosi del Toro, ma tutti gli amanti del calcio. Il 6 giugno allo stadio Philadelphia alle 19:30 c'è la partita della leggenda, questa partita che serve per raccogliere dei fondi che saranno utilizzati nel momento in cui finalmente sarà realizzato il terzo lotto a completamento dello stadio Philadelphia e sarà spostato il museo del Grande Torino da Grugliasco, sarà spostato all'interno dello stadio Philadelphia, quindi invitiamo tutti a partecipare, a fare il biglietto per venire a vedere la partita della leggenda con tanta gente, tante persone del mondo dello spettacolo e tanti calciatori di un tempo.
1: quest'anno sembra che abbia dato la disponibilità a Martin Vázquez.
3: Sì, assolutamente, l'ospite più forte è Martin Vázquez, ci sono tantissimi scalciatori e tantissimi personaggi dello spettacolo, tra cui ci saremo anche noi di Osservatorio Granata come l'anno scorso.
1: Beh, un personaggio come Martin Vázquez è quello che ci ricorda, che ci fa portare indietro nel tempo e che ci ricorda ovviamente la mitica Coppa UEFA.

0: Witch Doctor con Cartoons, quando sono le 11.58, 56 secondi, in diretta rigorosamente, non da via Nicola Fabrizi numero 64, a beneficio di coloro che sono messi all'ascolto in questo momento e che magari pensano che il nostro programma volga al termine, invece no. Ci siamo ancora sino alle ore 13, quindi non vi preoccupate, non disperate, oggi vi regaleremo un'ora in più, via.
1: Sì, ma niente freddure. No, è niente freddure. No,
0: sono due sabati che non faccio freddure.
1: Sono più di due, veramente.
0: Sono tre. E in questo momento, secondo me, se tu avessi un paio di freddure qua vicino alla parte cervicale, bella fresca, secondo me apprezzeresti.
1: Dici? Vabbè,
0: sì,
1: vabbè.
0: Per allora, la temperatura.
1: Allora comincio a valutare. Guarda, lo chiediamo anche ai nostri amici che sono qui, sono venuti a trovarci con Oscar e Paolo. Quindi, Oscar, secondo te deve farle queste freddure, Alex?
2: Ma diciamo che vista la temperatura sono d'accordo con Alex, farebbero solo comodo.
1: E Paolo, cosa dici?
0: Vabbè, Paolo è
1: freddure
0: Paolo sarebbe un ottimo compagno di viaggio di freddure.
3: Mi rifiuto, disse il netturbino.
0: Vedi?
1: La già.
0: Vedi che
1: mamma mia, mamma mia, mi è arrivata così tra capo e collo.
0: Ma senti la freschezza.
1: Dai,
0: ma la senti la freschezza? Stai meglio?
1: Senza averla valutata. È
3: professionista. Poi comunque capisci che io con Alex in coppia, cioè noi siamo anche coppia, ovviamente.
1: Siete
3: artistica.
1: Coppia?
0: E ultimamente siamo sommi poeti.
3: Siamo sommi poeti, siamo cantanti. Cioè in Osservatorio Granata c'è anche la collaborazione di Alex e assieme facciamo dei progetti davvero molto interessanti.
1: Il Dante di Antenna 1 ce l'avevo qua e non lo sapevo, Oscar.
2: Brava, e noi abbiamo anche diciamo la copia su Osservatorio Granata.
0: Prossimo evento invece, quello delle Philadelphia il 6 giugno, ma ce n'è uno a distanza di un mesetto circa.
2: Sì, allora diciamo quello che abbiamo a cuore è la grigliata di Osservatorio Granata, una grigliata dove parteciperanno tutti gli amanti del calcio, sarà a numero ristretto, è una puntata zero. Abbiamo preso una location strepitosa, poi spoilereremo più avanti tutto, però la cosa importante che è tassativa è che si deve mangiare tanto e bere parecchio e respirare l'aria granata.
1: Ecco.
0: Secondo me sono le prime due, Katia va benissimo.
1: Ero già lì.
3: Considerando che voi a mezzogiorno finite la vostra diretta sabato mattina, vi aspettiamo poi a Trofarello, anche Katia. Proprio se non è così granata, ovviamente non è solo l'invito invitato agli amici granata, ma chiunque ami il calcio sì, che voglia di passare un piacevole pomeriggio.
1: Io ho paura che poi mi mettono
3: noi
1: a me sulla griglia, io lo so, è che come entro
3: al limite con noi potrai
1: griglia
3: cantare la nostra canzone, la nostra sigla, il nostro inno di Enna Granata,
1: ma
3: è
1: sono
3: un nostro
1: un po'
3: progetto.
1: Allergica proprio, ho fatto le prove allergiche, è venuto proprio sei quando.
3: E pensa che in sala di registrazione a questo progetto chi ha partecipato anche Alex.
1: Quindi. Lo so.
2: Sì, è tanta roba. No, infatti parlavo di aria granata, quindi devi essere sfegatato granata. È un modo per quello che riguarda Osservatorio Granata, anche se non si ferma mai e non va in vacanza, di diciamo girare pagina, chiudere questo campionato e aprire la finestra per il campionato che arriverà.
0: Con tanta speranza, immagino.
3: Sì, ovviamente.
1: Allora, io adesso non posso dirvi in bocca al lupo, non posso dire niente, perché qualsiasi cosa io possa dire, se va bene diranno è andata bene, però se va male poi cosa faccio? Perché lei ha detto, io non voglio dire nulla di nulla.
2: Perché lei è gufata, allora per dire puoi dire un forzatoro.
1: No. Mi dispiace proprio il vocabolario che
0: vabbè,
1: non...
0: direi che possiamo chiuderla qua, perché sennò poi entriamo in un cul-de-sac.
1: Esatto.
0: In un vabbè, ringraziamo Paolo e Oscar.
2: Salutiamo grazie tutti gli amici degli stand e di qualsiasi squadra siano.
3: Ovviamente,
1: carino, dai.
3: Ovviamente un saluto a tutti gli amici a casa che ci stanno ascoltando e grazie Alex e Katia per l'invito.
1: Grazie a voi.
4: Sono le 12:03. L'ora esatta è offerta da
5: Natura Sì, il bio lo trovi qui. Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
6: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: L'amore, Don Bachi.
1: Amen. Cioè, cosa devo dire? No. Non ho capito. Stai parlando di un don, no. E quindi no, sai, c'era e cosa sia, sai, non lo so cosa.
0: Sai cosa mi stava venendo in mente?
1: Dica.
0: La radio ai tempi degli anni, diciamo così, della radio libere, no? Quando nascevano le prime radio di quartiere, sì, soprattutto, no? C'era la buona abitudine, chiamiamola così, mentre si ascoltava, di chiamare il numero, per chi aveva la fortuna di avere un numero fisso, e fare una dedica. E questa canzone mi ha fatto venire in mente, che ne so, Don Bachi, L'amore, la richiesta zia Titina, e l'ha dedicata a tutti i suoi nipoti. Era classico questo tipo di
1: dedica.
0: Di dedica. Sì, era la zia, sì, che i nipoti alla zia, il marito alla moglie, la moglie al marito, perché non c'erano altri modi per comunicare.
1: Esatto, invece adesso ci sono. Numero WhatsApp 351 451 104.7, mandate i vostri messaggi di testo oppure vocali. Alex, ma le freddure abbiamo deciso
0: io io ho ancora 30 minuti per preparare almeno 3 freddure.
1: Ok.
0: Almeno 3. Ho saltato oggi 3 turni e allora facciamo 3 freddure.
1: Va bene, 3 freddure te le concedo. So che Paolo ti ha dato qualche imbeccata,
0: In che senso?
1: Che qualcuno te l'ha già suggerito.
0: Sì, sì, sì. Ne hai qualcun altro?
2: No, al momento no, mi astengo.
1: Vedi? Vabbè, l'ho già convinto.
0: Vuoi vedere che appena sarà il momento delle freddure non potrà fare, cioè sarà un desiderio irrefrenabile.
3: Uno io al volo, posso?
1: Vai, vai.
3: Ghiaccio.
0: Vabbè, dopo di questa.
1: L'ha detta. Ma li hai contaminati tutti.
0: No, vabbè,
1: li hai condizionati.
0: Questa mi ha congelato proprio.
4: Che occasione all'autofrancia.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Ah. Antenna 1 la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90 2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino e a seguire Discomania The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: ed era Biagio Antonacci, 12:51 su Antenna 1 alla radio. Siamo ancora in diretta, ancora per una manciata di minuti, sperando di non riuscire a fare la rubrica delle freddure. Katia D'Orte e Alex
1: Tu
0: Tardano.
1: Vorresti anche glissare questa settimana le freddure?
0: Le ho evitate già per tre settimane.
1: Si dice sempre non
0: possiamo
1: c'è due
0: fare
1: senza
0: per un mese.
1: Tre. No. Si dice sempre non c'è due senza il tre. Hai ottenuto, diciamo, il tuo risultato, quello che volevi, però questa
0: ho portato a
1: questa,
0: casa i tre punti.
1: Hai portato a casa altro che tre punti. Ma insomma, in queste tre ore circa di diretta, insomma, di trasmissione qui da Orbassano, abbiamo insomma promesso che avremmo più o meno toccato tutte le nostre rubriche. Abbiamo fatto la rubrica la notizia del giorno, quella di cui potevamo fare a meno. Ci mancano ancora, quanti giorni mancano a Ferragosto, ma sarà molto veloce, però c'è anche quella di quanto fa bene la musica, vero?
0: Esatto, quella che di cui di solito ti occupi tu, diciamolo, e solitamente ci piace far capire la musica quanto sia importante nella vita di ognuno di noi.
1: Allora, una domanda: perché continuiamo ad ascoltare sempre le stesse canzoni? Ti capita di appassionarti, vero?
0: Sì, a palla.
1: Ti viene in mente qualche titolo, qualche artista che magari ti piace ascoltare?
0: Guarda,
1: diciamo in loop.
0: In questi giorni, per esempio, continuo a sentire una canzone che si chiama Nonostante tutto di Cesare Cremonini.
1: Ah, ok.
0: E quindi ogni tanto prendo e la metto, ma è una mia fissazione. Quando poi mi fisso, c'è stato un periodo in cui sentivo sempre quella Ordinary, tanto per capirci,
1: sì,
0: di Alex Warren.
1: Sì.
0: Ci sono delle canzoni che poi sento il loop fino a impararne le parole dopo il secondo ascolto, ovviamente.
1: Perché questo? Perché il cervello ama ciò che conosce. Quando si ascolta un brano familiare, il cervello lavora meno e si sente al sicuro, quindi va un po' nella zona di comfort.
0: È
1: quello
0: un
1: emotivo.
0: Comfort emotivo,
1: vero?
0: Sì.
1: E allora si sa già che più o meno arriverà il drop, il ritornello, quella parte che aspetti sempre, e questa prevedibilità genera piacere. Insomma, sai già.
0: Ma di solito la prevedibilità non è monotonia,
1: noiosa, vero?
0: Vero?
1: Noiosità, queste cose.
0: Cioè, almeno nelle relazioni solitamente.
1: Ma ti è capitato di rivedere più di una volta qualche film che magari ti è piaciuto?
0: Sì, questo sì, però poi dopo un po' dico vabbè, so già tutte le battute a memoria, tipo i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, tanto
1: sì,
0: per capirci.
1: Sì, che Cozzalone,
0: certo.
1: I nostri personaggi preferiti.
0: Sì.
1: Un po', insomma, come dicevamo, un po' come rivedere un film preferito. Quindi
0: non siamo monotoni.
1: Non siamo monotoni, assolutamente, stiamo semplicemente dando al cervello qualcosa che ama. Quindi a questo punto abbiamo.
0: È come mangiare sempre il gelato che ti piace.
1: Sì, i soliti
0: è
1: gusti,
0: come...
1: oppure la pizza, quando vai in pizzeria e dici
0: mia,
1: aspetta che apro il menù,
0: mia.
1: Ci sono decine e decine di varietà di pizze. Poi cosa fai? Prendi la solita.
0: Sempre la solita, perché è quella che
1: soliti
0: ti piace.
1: Soliti ingredienti, sai già com'è che ti piace, sai già che non ti porta scontenti.
0: Ma tu sei team pizza sempre uguale o team pizza sempre diversa, così provo tutto?
1: No, io sono team sempre uguali al plurale, perché ne faccio girare sempre tre o quattro, non di più.
0: Sempre quelle.
1: Sì,
0: sempre
1: quattro formaggi,
0: quelle.
1: Poi magari, non lo so, gorgonzola e noci. Prediligo quelle con un pochettino più bianche rispetto al sugo.
0: Ma parla adesso che sono le 12:55, io c'ho fame. Parla, continua a parlare.
1: Va bene. Intanto noi vi proponiamo due brani che hanno un po' a che fare con la rubrica che abbiamo appena citato. Quanto la musica può far bene.
2: Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano.

0: E allora vi abbiamo regalato Calvin Harris, Robin Schulz, Feel So Close, Sugar, quando sono le 13:02. Siamo leggermente sforati rispetto alle ore 3.
1: Siamo sforati.
0: Allora mi hanno sfiorato.
1: Ti hanno sfiorato, probabilmente.
0: Mi hanno sfiorato. Allora noi ovviamente ringraziamo coloro che ci hanno seguiti sino a questo momento. Potranno continuare a seguire Antenna 1 la radio, perché ci saranno altri interventi da parte di Mauro e Fulvio in diretta durante la giornata e anche durante la serata, perché comunque la festa continuerà anche domani. Possiamo anche anticipare un personaggio tra i tanti che ci saranno, insomma, qui presenti. Ci sarà Ivana Spagna domani.
1: Esatto, domani ci sarà Ivana Spagna, quindi, e tra l'altro ricordiamo che l'evento è completamente gratuito, quindi basta venire, insomma, e partecipare, non dovete fare facilmente nulla.
0: Parcheggio.
1: Esatto, anche la bellezza di Orbassano è che comunque tutta la zona è piena di parcheggio, tra l'altro neanche a pagamento, perché c'è ovviamente una parte di parcheggio a pagamento, ma c'è qui intorno
0: questa qui intorno è assolutamente
1: particolarmente
0: gratuita.
1: Esatto. E poi tra l'altro ricordiamo anche alle 20:30 il Gran Galà della Moda cura di Elia Tarantino, e poi ci sarà un dance party stasera, quindi io direi di venire, no?
0: Assolutamente.
1: E oggi pomeriggio, posso dirlo?
0: Vai.
1: Alle 15 esibizione di pugilato a cura dell'Orbassano Box, e poi di Zumba e Strong Nation, e di ballo con il Dance District. C'è un po' di tutto, eh?
0: C'è un po' di tutto. Noi intanto salutiamo chi ci ha scritto il 351-451-1047. Buongiorno carissimi Cati Alex, sono Edoardo da Torino. Come state? Tutto bene? Vi sto seguendo ad inizio diretta. Complimenti per questo appuntamento in esterna. Vi abbraccio forte, come sempre. Un caro saluto. E noi ringraziamo Edoardo, uno dei nostri fedelissimi. Posso a questo punto regalare ai nostri ascoltatori, nonché anche a Edoardo, un paio di freddure, ma proprio due, senza neanche la sigla.
1: Sì, anche perché ogni tanto Edoardo ha anche contribuito.
0: Sì, è vero.
1: Vai.
0: Allora, se Edoardo vuole contribuire, magari li teniamo lì in chat e le conserviamo per il prossimo appuntamento con le freddure. Allora, quando sono le 13:04, vi dico, dice il saggio, tutto quello che cercate è dentro di voi, tutto il resto è nel frigorifero.
1: Vabbè, era una freddura.
0: Ha funzionato?
1: Sì, funzionato. Molto.
0: Allora, posso dirtene una ancora rapida?
1: Vai, rapida.
0: Allora, dire ciao fa bene e salutare.
1: E salutiamo anche noi. L'appuntamento è comunque con noi domani, sicuramente domani pomeriggio. E invece con Antenna 1 la radio, nell'arco della giornata, ci saranno altre dirette. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Sono le 13:05.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
5: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
4: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Giornale Radio.
11: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti tornano a mostrare fermezza nei confronti dell'Iran mentre proseguono i negoziati per una possibile intesa. Parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il segretario della difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Washington è più che capace di riprendere la guerra contro Teheran se necessario. Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari. Secondo il capo del Pentagono, questo obiettivo continua a rappresentare una priorità strategica della politica estera e della sicurezza americana. Le dichiarazioni arrivano mentre resta incerto l'esito delle trattative diplomatiche in corso tra Washington e Teheran.

0: Traffico di droga e porto abusivo di armi, il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni e oltre 2.300 denunce. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, oltre 100 armi da fuoco e 250 armi bianche. I controlli si sono concentrati nei quartieri più sensibili delle città e nelle aree della movida, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza giovanile. Complessivamente sono state identificate quasi 300.000 persone in tutta Italia, oltre 15.000 delle quali minorenni.
1: Tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione del comune di Mister Bianco nel Catanese, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie 49enne al termine di una violenta lite. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi centro di Catania. I medici mantengono la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato dai militari della tenenza di Mister Bianco del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato femminicidio.
0: Giornate di paura in diversi istituti scolastici della Ballesina in provincia di Ancona per una serie di telefonate anonime che segnalavano presunti ordigni. Gli allarmi hanno provocato evacuazioni, controlli straordinari e persino l'annullamento di una recita scolastica di fine anno. La sequenza delle minacce sarebbe iniziata con una telefonata agli uffici comunali di Monte Roberto per poi estendersi ad altri centri della zona. A Castelbellino due chiamate anonime hanno costretto a sospendere una manifestazione organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a individuare l'autore delle false segnalazioni che hanno creato forte allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
3: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi e accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
9: Un programma di Patrizio Sigona.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Trovati, anche oggi saranno suonati, anche oggi le novità discografiche indipendenti arrivano in radio. Sono quattro le novità quotidiane che vado a presentarvi e allora partiamo subito con il ritmo dell'estate, il ritmo di Elena Presti con il nuovo singolo.

Amor Perdido, il nuovo singolo di Elena Presti. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente, che apre all'insegna del ritmo, perché è molto ritmata, e anche la seconda segnalazione del giorno. Rompen las cadenas di Cecilia Gayle.

rompen las cadenas. Cecilia Gayle per l'estate 2026 esce con questo singolo oggi a Saranno Suonati. Se ti ricordassi è invece il titolo del singolo di Empi.

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Ricordassi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Dalla provincia di Brescia, Empi, ovvero Marco Pariano in arte Empi, con questo singolo che si intitola Se ti ricordassi. A chiudere, Steve. E sono solo

0: non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, la canzone di Steve a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati. Da Riccardo Pellegrini grazie per l'ascolto, la musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
2: Saranno suonati, saranno suonati.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspettiamo.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

da parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: e non c'era un po' blu.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
4: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Motomondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora un buon sabato a voi ascoltatori. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Lungo la A26 Genova, Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sul raccordo A4 A5 si viaggia in colonnati per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre sulla A5 Torino-Aosta si rallenta tra Pont-Saint-Martin e Perres in direzione Montebianco. Vi ricordiamo che lungo la A32 Torino-Bardonecchia, per una manifestazione sportiva, viene chiuso lo svincolo in uscita di Susa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Ancora per una manifestazione è chiusa anche la statale 25 del Moncenisio a Giaglione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: me.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
2: Enjoy this trip.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto, immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
6: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
5: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I 2 compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il verricello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevè per ricostruire la dinamica dell'incidente.
6: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
5: Tragedia a Rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme ai soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
6: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena 1 anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
5: Infine lo sport. Giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thin con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra 1 ora circa.
7: Antenna 1.
4: La radio

0: tutto via con me.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo!

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Ovada in direzione Genova. Sempre in A26 sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva e chiusa l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
7: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.

0: la radio.
1: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Riesce ad arrivare in radio, ecco, un po' prima.
1: Vediamo, vediamo. Credo di aver capito che cosa stava succedendo.
0: Perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Quindi, domani sera qui ad Orbassano il concerto di Vanna Spagna.
1: Sì,
0: adesso...
1: noi siamo, ricordiamolo per gli amici che ci stanno ascoltando la radio, sì, perché c'è stato un piccolo blackout. Il satellite, sì, il satellite ha avuto qualche problema.
0: A caldo anche lui.
1: Esatto, si vede che è a caldo anche lui. Sì. Noi ci troviamo ad Orbassano in Piazza della Pace per questa bellissima manifestazione enogastromusico. Eccetera, eccetera. Ale. C'è un po' di tutto, se mangia, se beve,
0: ci si diverte, ci si diverte. Esatto, ecco, diciamo così. Quindi domani sera Ivana Spagna sarà con noi e ascoltiamo cosa?
1: Gente.

0: Rivana, Spagna, gente come noi. Allora sarà qui, sì, ad Orbassano
1: domani,
0: sul palco proprio accanto a noi, a quattro passi.
1: Certo, certo. Domani noi... sera, domani sera sarà con noi Ivana Spagna con tutte le sue più belle canzoni, e vi dico, venite perché merita, ne vale la pena, è un bellissimo concerto.
0: Sei sicuro?
1: Allora, sì, sì, sicuro.
0: Ne hai già ascoltati?
1: Sì,
0: i concerti,
1: tra un po' vedo più lei che mia moglie, quindi sì.
0: Ma tua moglie canta come Ivana?
1: Sì, quasi, quasi.
0: Ok.
1: Non è bionda, però vabbè. Allora, siamo qui con il, vedo qua una scritta, un omone.
0: Occhio,
1: diciamo.
0: Occhio.
1: No, perché
0: occhio.
1: Gli amici
0: mi hanno detto che di lui bisogna avere un po' timore.
1: Un po' timore. Perché gli amici che ci ascoltano alla radio devono capire,
0: sì,
1: quello che
0: gli, ecco, gli energumeni.
1: Sì. Ecco, vedi?
0: Lo chiamano, ma rispondiamo in diretta.
1: Rispondiamo in diretta, vediamo un po'.
0: Chi è? Una chiamata di servizio?
2: Dimmi, Selica, sei in diretta sulla radio.
0: Ecco, vedi?
2: Quindi usa parole di uso comune, diciamo.
0: Perché che parole usate di solito?
2: Di solito usiamo un linguaggio molto forbito.
0: Va bene, bene.
2: Dimmi, Selica.
0: Vogliamo sentire Selica a questo punto. Si è vergognata, Selica, attaccato.
1: Ecco, c'è un altro.
0: La radio mi piace di più.
1: No, ha attaccato il telefono.
0: Attaccato,
1: telefono.
0: Selica.
1: Comunque, no, stiamo scherzando, ma siamo qui con chi? Sì, pronto?
2: Dimmi, avanti.
0: Sentiamo una comunicazione di servizio.
1: Tutto in diretta qui.
0: Sì.
1: Comunque è scappato anche lui, si vede.
0: Fanno
1: che la radio fa questo effetto. Siamo qui con il capo della sicurezza, vedo, security assistenza antincendio, Chicco, che coordina la sicurezza qui di Orbassano, ma non solo, in tutti gli eventi. Ecco, qual è il segreto perché tutto vada per il meglio? Raccontacelo un po'.
2: Diciamo che non c'è un segreto, bisogna...
0: Poi non ce lo svelerebbe questo
2: tanto,
0: segreto.
2: Più che altro perché sennò si mettono tutti contro di noi.
0: A fare sicurezza poi si mettono.
2: La gestione si acquista un po' con l'esperienza. Io negli anni, ormai è quasi 35 anni che faccio questo mestiere, quindi riesci a prevenire, la capacità di capire come si può andare a finire una serata, quindi riuscire a capire dall'inizio, vedere le facce di cui può essere più molesto o meno, e chi effettivamente supera un certo livello, soprattutto se bevendo alcolici, che riesce a non essere più in festa e quindi diventa poi dannoso.
0: Rischia di rovinare la festa anche,
2: esatto,
0: agli altri.
2: Esatto.
0: No?
2: Ecco. Quindi la capacità ormai negli anni, secondo me, è cambiato molto. La cosa deve essere una cosa più psicologica. Una volta i buttafuori di una volta erano grossi, pompati, eccetera, eccetera. Era più facile,
0: era più
2: andare
0: fisico
2: allo scontro. Adesso è più psicologia, anche perché la gente, se riesci psicologicamente a portarla dove vuoi tu, eviti qualsiasi tipo di problema.
1: Certo, bisogna, diciamo, prevenire le situazioni fiutando qualcosa che magari non va nel verso giusto. Beh, complimenti, Chicco, grazie veramente.
0: Quindi lui, per assoldare, sì, uomini della sicurezza, verifica che abbiano studiato psicologia.
1: Bravo.
0: Questo, no, è il...
1: Devo dire la verità che in tutti gli eventi dove c'è Chicco non è mai successo niente.
0: Esatto. Chicco...

0: Sembra la nostra canzone questa,
1: certo,
0: no?
1: Resta con me,
0: mi raccomando, cioè, non mi tradire mai.
1: Non andate via
0: radiofonicamente.
1: Voi che siete all'ascolto, esatto, non cambiate frequenza. Che è successo qua? Sento.
0: Ci hanno staccati.
1: C'è il trapano?
0: Dal palco.
1: Stanno trapanando. No, no, siamo ancora in onda anche sul palco, filo diffusi.
0: Non benissimo. So.
1: Sì, ci siamo.
0: Ci stanno trapanando?
1: Si stanno trapanando.
0: Ok.
1: Stanno preparando la griglia.
0: Tutto a posto. Sì. Allora, prima di dare la linea alla pubblicità, ascoltiamo un pezzone.
1: Certo,
0: pezzo dell'estate.
1: Un pezzo dell'estate, quello che è uscito ieri.
0: Esatto, proprio appena sfornato, è caldissimo.
1: Lo ascoltiamo subito, questo si propone come uno dei tormentoni dell'estate 2026, uscito proprio ieri mattina, quindi fresco di giornata.
0: Ieri mattina appena è uscito il sole.
1: Ecco, è vero, ecco. DJ Jed, nonché uno dei componenti degli Articolo 31, qui vedi che si divertono. Ecco, e insieme a Vladi e a un altro personaggio,
0: Shorty Shock,
1: eccolo qua, si intitola questa canzone nuovissima, Colpa del Sole, eccola.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per traffico intenso si rallenta fra Altare e Savona in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Dio Vario, Luca Carboni, ci stiamo sbagliando, ma qui non ci stiamo sbagliando,
1: no, qua ci stiamo sciogliendo,
0: esatto, ci stiamo squagliando. Quello è la...
1: ma troppo caldo qui,
0: ragazzi, qui a Orbassano è quasi tutto perfetto, non manca quasi nulla. Ecco, potrei dire che potrebbe mancare solo il mare.
1: Eh beh, certo,
0: per esempio,
1: certo.
0: Ci fosse il mare qui dove inizia l'arena, ecco, sarebbe proprio
1: una spiaggetta.
0: Se quel muretto lì fosse il bagnasciuga, ecco,
1: ecco, sarebbe l'ideale.
0: Sarebbe l'ideale.
1: Perfetto.
0: Invece no, noi non molliamo.
1: No, lì diciamo che oltre a quel murettino che vediamo davanti al nostro stand qui di Piazza della Pace,
0: sì,
1: fa ancora più caldo perché iniziano ad accendere le braci.
0: Vi dico qualcosa, allora, sì, fritto, sì, riso e sfiziosità.
1: Mamma mia,
0: Shipping
1: ragazzi.
0: Values American Craft Beer.
1: Wow.
0: E poi ancora Petrus. Petrus è quell'amaro che mi ricordo,
1: sì,
0: io.
1: Sì, sì, quello lì, quello lì, quello lì. Vedo Churros.
0: Churros, poi vedo anche la scacciata cunzata.
1: Ecco,
0: ecco,
1: ecco.
0: E poi ancora leggo Patamania.
1: Patamania, poi ecco. Pannocchia alla brace.
0: Io là. Leggo beer in tanti posti.
1: Panzerotti pugliesi.
0: Ecco. Leggo VC e uscita di emergenza.
1: Beh, quello serve in caso di... ecco, ecco. Non si va per mangiare da quella parte.
0: In diretta da Piazza della Pace Orbassano, venite a trovarci che ci facciamo una birretta insieme. Su!

0: Eccoci qua, in diretta da Orbassano, 17:45 minuti prima, MF in FM, Mauro Forcina e Fulvio Favata qui per tenervi compagnia in diretta.
1: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio, su Antenna 1, la radio.
0: Chiaramente il gingolino sta ad indicare che solitamente andiamo in onda la domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno, ma oggi siamo in straordinario,
2: esatto. Siamo all'aperto,
0: è scattato lo straordinario,
2: diciamo che siamo fuori veramente,
0: sì, domenica fuori vale per sempre, nel certo, senso che sì. Poi adesso ci sarà anche il ponte, no?
2: Certo,
0: quindi ci sarà
2: certo.
0: Lunedì fuori, martedì fuori,
2: mercoledì ecco. Dentro perché si rientra,
0: esatto. Quindi... tra l'altro pare, sì, così dicono, sì, che la prossima settimana cambierà il tempo.
2: Speriamo.
0: Dovrebbe,
2: cioè,
0: piovere.
2: Ah, ecco, un po' di temperatura, si abbassino un po' le,
0: sì,
2: temperature.
0: Così spegniamo un po' il clima a casa, che sì, vedo sto contatore che gira
2: impazzata, non riesce a stargli dietro.
0: Esatto.
2: Come la canzone, la testa gira, girano i contatori, vabbè. Comunque ragazzi, che dire? Venite qui in Piazza della Pace, Orbassano.
0: Sì, tra l'altro io non capisco queste che sono sul palco adesso, le ballerine che ballano, sì, latinoamericano,
2: certo,
0: come facciano ad arrivare a domani mattina vive?
2: No, non lo so, perché prima c'era un gruppo di ragazze di One for All,
0: quando ti sei allontanato,
2: sì, qui di Orbassano, che hanno ballato la zumba per un'ora e un quarto, cioè,
0: come si fa?
2: Sono salito sul palco e ho detto: ragazzi, siete ancora vive? Tutto a posto?
0: Secondo me avevano anche il medico insieme, insomma, cioè, controllava,
2: può
0: fosse
2: essere,
0: tutto
2: può
0: a posto.
2: Essere, può essere, può essere.
0: Arriva, vabbè, lei, Elettra Lamborghini, una parola semplice, voilà!

Eccoci, ancora in onda, ancora in diretta da Orbassano per Gusto 2026, questa bellissima manifestazione in cui si può mangiare, stare in compagnia, stare in allegria, ascoltare bella musica, venire a conoscere gli speaker di Antenna 1 la radio, insomma, che poi non è poco, anzi è tantissimo. Avremo l'occasione così magari di scattarci una foto insieme, di conoscerci meglio, avrete l'opportunità di conoscere le voci che di solito ascoltate alla radio, ecco, e abbinarle a un volto, perché a volte, insomma, io mi immagino, a volte penso come penserà il pubblico che sta ascoltando la radio, che sia io, come mi immagina, ecco, questo è un po' quello che mi domando. Poi ormai chiaramente è più facile, perché se andate sulle pagine social della nostra radio potete chiaramente anche vedere le foto che pubblichiamo e quindi è più facile, diciamo così, riconoscerci. 351-451-1047, questo è il numero di telefono col quale possiamo dialogare. Arriva la canzone richiesta da Anna Maria, lei ci dice che questa sera verrà qui ad Orbassano per poter ballare insieme a noi, vuole ascoltare Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ti troverò.

0: La radio, The Radio, qui da Orbassano, Piazza della Pace. Beh, in effetti in questi giorni non è che ci sia proprio una grande pace, ma c'è una grande festa, questo sì. E allora, nei giorni 29, 30, 31 maggio e 1 giugno torna nella città di Orbassano la rassegna più attesa dedicata al cibo e street food internazionale, il festival più grande del Piemonte. Noi siamo qui in diretta proprio da Gusto, che è alla sua quarta edizione, e insomma con tantissimi espositori selezionati provenienti da ogni parte d'Italia e da tutto il mondo. Non mancano chiaramente gli spettacoli. Abbiamo avuto venerdì, quindi ieri, il party anni 90 e 2000 con le hit più ballate. Sabato 30, quindi oggi, si proseguirà questa sera con il gran galà della moda, tantissime modelle in passerella sfileranno bellissimi abiti di alta moda, e poi a seguire Notte Disco con Radio 105, quindi faremo anche questa partnership, anche solo così immaginaria, per questo contesto, con Antenna 1 la radio di fianco a Radio 105. Domenica, quindi domani, la serata più attesa, forse con Ivana Spagna live show, a seguire DJ Franco Frassi e Piero Vallero al sax. Lunedì 1 giugno dalle 17 raduno Auto by the Big Motor Event, e a seguire la grande serata di chiusura con il vero tributo a Max Pezzali, zona 883. Durante tutte le giornate ci sono, tra l'altro, tantissimi spettacoli ed esibizioni. Vi aspettiamo qui in Piazza della Pace a Orbassano con Antenna 1, la radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: Che occasione all'Auto Francia!
7: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
7: da 50 anni accanto a voi.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Corso Grosseto 241, Torino.
11: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
12: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con il volto tumefatto e immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Iannuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
13: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante abbondante l'omelia, il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Somaca, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
12: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme alle di soccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevé per ricostruire la dinamica dell'incidente.
13: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
12: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme, i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
13: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
12: Infine lo sport: giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3-7 lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con un nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: How Will I Know del 1985, siamo in diretta ancora qui su Antenna 1, la radio, da Piazza della Pace a Orbassano.
1: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio, su Antenna 1, la radio.
0: L'occasione è quella di Gusto, edizione 2026, allora tanto io ho rivisto anche... Gli amici di Patamania, fatevi vedere, alzate le mani, ma guarda che belli. Oh, ti sei anche messa la cuffia. Pensavo oggi non te la mettessi per il troppo caldo. Invece probabilmente non eri ancora operativa al 100%. Quella aiuta, perché con questo caldo chi sa friggere le patatine tutto il giorno. E vabbè, dopo andremo ad assaggiarle per vedere se sono buone come al solito. Venite a trovarci, la nostra piazza qua si sta popolando piano piano, i profumi aumentano, i fumi si stanno vedendo pian piano anche in lontananza, quindi siamo sicuri che chi non è riuscito, insomma, a sfruttare questo ponte per andare in qualche località particolare di mare, di montagna, insomma, chi è rimasto in città, insomma, può godere di questa bellissima festa.

Eccoci ancora in onda, 18, 22 minuti, 16 secondi in questo momento al timer di Antenna 1 la radio. Che è bella, la nostra piazza si sta popolando, piena di gente che si sventulia, si fa aria con il ventaglio. È stato riscoperto in questi anni il ventaglio. Era da un po' che non si vedevano le persone con il ventaglio in giro. Adesso sto notando, insomma, sarà colpa dei cambiamenti climatici, di questo caldo che sta aumentando sempre di più di anno in anno, ma questi ventagli stanno tornando di moda.

0: Beh, giustamente mi facevano notare qui in Piazza della Pace a Orbassano, dove siamo collegati in diretta dalla fiera di Gusto 2026. Mauro, tra l'altro, mi ha abbandonato, ma dovrebbe tornare a momenti. Sono certo che mi stia ascoltando in questo momento. Noi chiuderemo questa diretta intorno alle 19:30. Vediamo un po' anche in base ai programmi dello show che si terranno qui sul palco vicino a noi. Dicevo che stavamo parlando prima dei ventagli che ultimamente stanno un po' tornando, no? Visto anche il gran caldo, ma probabilmente mi hanno fatto notare appunto che sono diminuiti in linea di massima i ventagli, perché grazie alla tecnologia, e la tecnologia che ci arriva dall'Oriente, sono molto aumentati invece quei ventilatorini portatili, no? Quindi addirittura che si caricano col pannello solare o con l'USB, e quindi è chiaro che se uno ha in mano il ventilatorino portatile può anche rinunciare al ventaglio. Invece la nostra amica qua, la nostra vicina di stand, lei ci va di mano. Guarda che arrivi a questa sera che ti farà male tutto il braccio. Però si fa i muscoli, giustamente. State con noi, questa è Antenna 1, la radio.
1: Antenna 1,
2: la radio.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90-2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per un incidente, si viaggia incolonnati fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Che non si dica che non facciamo miracoli, come diceva questa canzone, infatti, e che non si dica che questa radio non sia una radio seria. Cioè, in un batter d'occhio,
1: ecco,
0: sono arrivati i nostri, diciamo, legali rappresentanti,
1: ecco,
0: che noi... ci hanno fornito di aria forzata.
1: Bello.
0: Hanno aperto qua la ventilazione e quindi senti come si sta meglio.
1: È tutta un'altra roba.
0: Hai capito?
1: Sembra...
0: Tutnauciulè, come dicono
1: in piemontese.
0: In Piemonte.
1: Ci voleva poco,
0: sì. Sì, sì, sì, vabbè, è un ventilatore. Insomma,
1: però,
0: poi abbiamo aperto i bocchettoni.
1: Dire, c'è una ventilazione perfetta.
0: Adesso sì che si sta bene, adesso che abbiamo quasi finito.
1: Stavo meglio in macchina con l'aria condizionata.
0: Ma quella lì, insomma, sai che poi ti viene la cervicale.
1: La cervicale, sì,
0: poi
1: sì,
0: patisci. No.
1: Meglio sudare.
0: Sei
1: meglio
0: pronto
1: sudare.
0: Psicologicamente per la sfilata di
1: sì,
0: stasera?
1: Sì, certo, certo. Sarà con me a presentare questa bella sfilata qui ad Orbassano. Lei, la Elia Tarantino,
0: la signora delle sfilate. Tu sfili stasera?
1: No, lei no.
0: Lei non sfila.
1: Ti ha guardato male.
0: No, non è male. E fino adesso che mi sventola.
1: Capito.
0: Mi ha anche detto, guarda che arrivi a stasera che poi ti fa male il braccio.
1: E quindi lei sventolava e tu pensavi alla sfilata, capito?
0: No, proprio apprezzavo il fatto che lei mi stesse sventolando.
1: Ma adesso ha smesso perché è arrivato il ventilatore.
0: Esatto.
1: Bene. Allora, no, stavo dicendo, questa sera
0: dove sei
1: 21,
0: andato di bello? Dove ho detto che avevi cose da fare,
1: sono andato
0: lavoro.
1: A prendere le modelle, capito?
0: Sì.
1: Siccome ho la macchina...
0: il pulmino è andato a te, il pulmino?
1: Ho la macchina grande, allora mi hanno detto vai tu a prenderle.
0: Giusto. Per una grande modella ci va una macchina grande.
1: Non ho detto di no, chiaramente.
0: Vabbè, ma spirito di sacrificio.
1: Certo. E questa sera, a partire dalle 20.30, 21 circa, daremo il via appunto a questa bella sfilata di moda con... inizieremo con una sfilata per bimbi e poi dopo andremo a crescere con l'età e dopo la sfilata
0: le maggiorenni a che ora arrivano? Solo per...
1: ecco, verso le 9:15
0: ok.
1: E dopodiché a partire dalle 22 circa daremo il via allo show di Radio 105,
0: lo show alla radio. Bene,
1: ecco.
0: Sono le 18:40, noi insomma a questa sera mi sa che non riusciamo per motivi tecnici ad andare dai nostri ascoltatori, insomma,
1: direi
0: dal
1: di no.
0: Vivo con il microfono,
1: direi di no.
0: Abbiamo il filo corto.
1: Sì, ecco. Sì, è vero questo. Diciamo che tirano un po' poco questi microfoni,
0: vabbè,
1: però.
0: Può capitare, se volete avvicinarvi voi, insomma,
1: ecco.
0: Vediamo di fare qualcosa.
1: Noi siamo qua.
0: Ora va in onda il promo più bello che c'è in programmazione sulla nostra radio.
1: Qual è?
0: Guardalo qua. Promo Domenica Fuori.
1: È il nostro.
0: Sentite,
1: eccolo.
0: Che bello.
1: Ascoltate.
2: Ciao Fulvio.
0: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
0: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
0: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
0: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
0: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
0: Vi aspettiamo.

0: Sabrina Salerno Boys, così per farci movimentare un po' in questo sabato pomeriggio. Tra l'altro qui lo stand di Antenna 1, la radio, si sta riempiendo, ormai è quasi, siamo quasi al completo con tutto lo staff.
1: Certo.
0: Mancano solo Alex e Katia, ma erano, giustamente erano qua ieri.
1: Stamattina.
0: Anche stamattina. E
1: sì.
0: Allora, insomma, ecco. Stamattina magari era un po' più triste perché la mattina, giustamente, in queste occasioni c'è un po' meno gente. Domani mattina ci sono? No, non vengono. Domani mattina? No, domani pomeriggio siamo qua. O anche domani mattina, vediamo, non lo so. Adesso lo dobbiamo dire, lo decidiamo in diretta, Mauro.
1: Certo, certo.
0: Parliamo come fossimo tra di noi.
1: Vedo dei salatini, puntavo perché.
0: Ah, salatini?
1: Sai, adesso questa è l'ora dell'aperitivo.
0: Infatti,
1: no?
0: Dicevo che lo stand si sta riempiendo, però anche di cose buone,
1: è vero,
0: no? Quindi
1: è vero,
0: cose da condividere. Allora, potete passare qui da noi, oltre che per conoscerci di persona, scattare una bella foto, ma facciamoci un aperitivo insieme.
1: E vediamo un salatino.
0: Sai che le cose conviviali sono poi le migliori, no?
1: No, ma anche perché questi sono quelli di ieri. Capito?
0: L'hanno avanzato.
1: Sì, allora noi li offriamo così.
0: Ma sono stati belli tostati dal sole.
1: Sono come appena sfornati.
0: Quasi. Noi fino a che ora si va avanti qua?
1: Quando vuoi.
0: Quando voglio. Va bene.
1: 19:30 facciamo.
0: Cioè, 19:30. Allora, sincronizzate gli orologi, alle 19:30 finisce questo appuntamento. Quindi vuol dire che abbiamo ancora tre quarti d'ora da goderci.
1: Ecco. Antenna 1. La radio

atmosfera giamaicana qui su Antenna 1 la radio, in diretta da Orbassano per Gusto 2026. Allora, diciamo che l'invito che vogliamo rinnovare a tutti i nostri ascoltatori è di venire a cenare con noi e a gustarsi questa bella serata in compagnia di Antenna 1 la radio, che sarà affiancata sul palco da Radio 105 per una serata fantastica in cui potremo ballare veramente tutti insieme. Arriva lui direttamente dall'Eurovision e dal Festival di Sanremo, questa canzone che secondo me faremo fatica a dimenticarci negli anni.

0: Mauro, prometti, promettimelo che sarà per sempre sì.
1: Voglio dire che questa canzone è veramente indimenticabile. Poi ti entra in testa,
0: vero.
1: Tra il ballettino del nostro Saldavinci, la coreografia.
0: Sì, che poi hai visto, la sanno tutti, cioè
1: e tra l'altro
0: tutti che fanno i balletti.
1: Devo dire che all'Eurovision abbiamo fatto veramente un figurone, perché c'erano veramente una coreografia straordinaria, ma è entrata in testa e non uscirà più. Adesso è uscito anche con una nuova canzone per l'estate.
0: Ma non ci interessa, noi continuiamo
1: con altre canzoni.
0: Sì, perché poi ci sono quelle canzoni che in un anno fanno il botto, tutti le cantano e poi magari l'anno successivo si tende un po' a dimenticarle, no? Tipo come questa qui, ascoltate.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Ma quanto è bello vedere tutta la piazza che canta e che alza le mani. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: No, ricordiamolo agli amici che ci stanno ascoltando in radio, perché dicono magari quelli sono usciti pazzi.
0: Hanno visto una pazza, una piazza.
1: No, no, no, siamo in diretta qui su Antenna 1 da Piazza della Pace di Orbassano, ecco.
0: Sentite
1: perché
0: il cane che anche insomma baula.
1: Ah, è il suo. No, no, vieni qua,
0: vuole parlare al microfono.
1: Sì, vabbè, anche lui. Lui ogni tanto gli piace, no? Ci sente parlare, magari ci capisce.
0: Esatto.
1: Allora, stavo guardando qui gli stand che ci sono qui in piazza quest'oggi, per questi 4 giorni, abbiamo cominciato ieri e andiamo avanti fino a lunedì, e la cosa curiosa è che vedo c'è un'ape car, sai l'ape, quella che si usava una volta,
0: certo,
1: si usa ancora,
0: si usa,
1: ecco,
0: si usa,
1: trasformata praticamente in pizzeria napoletana, e devo dire che sono fantastici, un'idea straordinaria.
0: Cioè vuoi sull'ape c'è il forno?
1: Sull'ape c'è il forno, sì, fanno la pizza in diretta.
0: Ma
1: e
0: dai,
1: tutto, devo dire la verità, che è eccezionale.
0: Beh, mettiamola alla prova, vediamo una margherita in diretta al tavolo 4.
1: Penso magari li raggiungo col microfono, se il microfono me lo permette, così
0: allunghiamo il filo,
1: vediamo la pizza in diretta. Nel frattempo abbiamo un nostro ascoltatore che lo vedo bello fresco.
0: Sì, vedi? Non è neanche accaldato.
1: Tutto, no. Eccolo qui, è venuto a trovarci. Vieni qua, dove vai? Non scappare, vieni qua. Ti chiami?
2: Onofrio.
1: Onofrio, ecco. Di dove sei, Onofrio?
2: Io sono nato a Bari.
1: Hai nato a Bari e
0: ma
1: sei
0: hai un
1: qui
0: diminutivo? Ah, Bari, Onofrio, come
2: Terlizzi, Baresi.
0: No, dico, Baresi. Hai un diminutivo del nome o ti chiamano tutti Onofrio?
2: De Chirico.
1: Ah, De Chirico.
0: Che non è il diminutivo.
1: No, è il cognome quello. È il
0: cognome, ma un soprannome?
1: O no, come il pittore, mi hai detto.
0: Un soprannome ce l'hai?
1: No, niente, lo chiamano così.
0: Vabbè, vabbè.
1: Allora, tu sei di Orbassano?
2: Sì.
1: Ecco, questa sera dimmi un po', cosa mangerai di buono qua in mezzo a 1000 specialità?
2: Quello che trovo mi piace tutto.
1: Tutto, lui che
0: di bocca buona.
1: Di bocca buona. Allora, so che, visto la magia della radio, guarda, so che ti piace Adriano Celentano, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, quindi adesso noi, visto che sei venuto a trovarci, abbiamo fatto 2 chiacchiere, abbiamo parlato un po' di Orbassano, delle manifestazioni, tutto perfetto. Quindi noi, come premio, diciamo, ti facciamo ascoltare una canzone di Adriano Celentano. La ascoltiamo tutti quanti insieme qui in diretta su Antenna 1, qui anche tutta la piazza, perché ci sta ascoltando tutta la piazza in questo momento, tutti gli amici che sono già qui per la super serata di questa sera. Quindi Adriano Celentano con
0: Azzurro.

0: allora dobbiamo ringraziare il nostro amico Onofrio che qui direttamente dal nostro stand ha richiesto questa canzone. Beh, devo dire, Mauro, che questa canzone sa proprio di estate.
1: Beh,
0: comunque,
1: sì, più azzurro di così. Poi
0: ma veramente.
1: E anche cioè, il periodo.
0: Mauro, l'hanno fatto. Tu sei andato all'Apecar per mangiare la pizza in diretta?
1: Sì.
0: E in diretta la pizza è arrivata qui.
1: Veramente?
0: Sì, ti giuro.
1: Sì, incredibile.
0: Dai vicoli vesuviani per magia.
1: Cioè, per la serie, se Maometto non va alla montagna,
0: no,
1: la montagna.
0: Per la serie che ti sei perso un'occasione di assaggiarla.
1: Arrivo. No, ma io sono qui con il pizzaiolo di strada perché veramente è simpaticissima questa idea di questa Apecar che si è trasformata in pizzeria. Io sono con il pizzaiolo che si chiama
2: Carmine Nastro.
1: Carmine, che sta infornando, io gli lascio infornare la pizza e poi, poi gli chiedo qualcosa perché è veramente curiosa questa
0: Mauro,
1: idea.
0: Mauro, fagliela infornare tu.
1: Ecco,
0: tranquillo.
1: Tu stai mangiando?
0: No, sto assaggiando. Mira.
1: Ah, è buona, eh? Vero? Ottima idea. Allora, Carmine, raccontaci un po' come nasce questa idea curiosa, tra l'altro molto originale, e complimenti per l'idea.
2: Abbiamo preso un po' di spunto dalle pizzerie ambulanti di giù, di Napoli, e abbiamo deciso di portarla a Torino, visto che non l'avevo mai vista in giro. Io avevo già la pizzeria a Torino in via Cigna e mi sono buttato in questa cosa nuova.
0: Ma dici un po' il forno, per chi ne capisce un po' di più, il forno com'è? A legna, elettrico, a gas?
1: Sì, il forno penso che sia a gas, è un a forno gas. A gas, okay. Ma di tutto rispetto,
0: sì, ma poi
1: ibrido, gas e legna, mi dicono.
0: È ibrido.
1: E sforna delle pizze veramente straordinarie. Quindi, se qualcuno di voi vuole gustare una buona pizza, noi qui in Piazza della Pace abbiamo, non manca nulla, abbiamo anche la pizza fatta sul momento. Grazie al pizza. Pizzaiolo, complimenti per l'idea. E poi, se volete bere veramente della buona birra, qui abbiamo la Brasseria Alpina che propone birra artigianale, la birra italiana Gilac, e poi veramente tantissime specialità. E dopo magari andiamo a trovare anche qualcun altro.

0: Caro, caro, carissimo Francesco Gabbani, noi abbiamo fatto tesoro di questo tuo messaggio in cui ci inviti a vivere la vita così com'è e noi non stiamo facendo altro che godercela.
1: Certo, anche la vita. No, viva la vita e viva la pizza, perché era buonissima. Esatto.
0: Cioè, veramente. No, veramente complimenti amici pizzaioli, perché poi vedi che lui sforna le pizze, diciamo, in controvento, cioè al contrario, non è dietro. No, che no. Serve, no? Lui lo vedi che
1: sforna le pizze dall'ape, eh?
0: Beh, c'è un'ape calda, sì, che sforna pizze, insomma. Vabbè. Poi, ma leggo bene, 6 euro?
1: Sì, sì.
0: Per una pizza buona così, solo 6 euro?
1: 6 euro, sì, sì, sì, sì. Vabbè, complimenti. Beh, ricordiamo anche le altre specialità, no? Perché abbiamo anche il panzerotto pugliese da quella parte, c'è anche uno stand che con cucina...
0: Panzerotto!
1: Cucina tipica rumena, ottima, sì, da provare veramente. Poi abbiamo ancora veramente hamburger di tutte le qualità, abbiamo anche le specialità siciliane con uno stand bellissimo veramente, dove trovate dagli arancini, veramente.
0: Ma il cannolo,
1: cannolo siciliano,
0: le
1: certo.
0: Panelle,
1: tutto non manca nulla. Abbiamo anche, ecco,
0: abbiamo
1: qui.
0: Anche il biancheggio. Grazie. Oggi
1: abbiamo anche, sì, ci voleva, grazie. No, dove è il suo stand, ecco, visto che ci hanno portato anche da bere, ecco lo stand, del, ecco, il pesce fritto, ragazzi,
0: fritto, riso e sfiziosità.
1: Mi stupisci, ieri sera ho avuto l'onore e il piacere di assaggiare il vostro fritto, è eccezionale, quindi venite a provare anche quello qui in Piazza della Pace. Tra l'altro voi avete anche, so che avete anche un negozio qui, vero? Un punto vendita.
2: No, per l'evento siamo chiusi.
1: Ah, siete chiusi per l'evento, se no avete il vostro punto vendita qui a Orbassano. Ah, sei stagione street food adesso. Complimenti comunque, veramente, grazie. Abbiamo anche Penna Nera, il nostro birraio di fiducia.
0: C'è Alessandro. Io,
1: ecco,
0: vedo l'erede.
1: Ecco, l'erede, Alessandro l'hanno lasciato a casa perché ha fatto il cattivo.
0: Giusto.
1: E ancora Gnammi Street.
0: C'è.
1: Gnammi Street, arrosticini abruzzesi. Abbiamo anche la focaccia direttamente dalla Liguria, quella ligure, sfornata al momento.
0: Se non fosse ligure, la focaccia della Liguria sarebbe un assurdo.
1: Quindi, amici che ci state ascoltando alla radio in tutto il Piemonte, veniteci a trovare, fate un salto qui in Piazza della Pace ad Orbassano, perché non ve ne pentirete, sicuro.

0: Bruno Mars su Antenna 1 La Radio alle 19:23 minuti in diretta da Orbassano, gusto 20:26. Adesso abbiamo anche un ospite, ma siete tutte e due personal trainer oppure no? Perché tu, Carla, vorresti che lui fosse il tuo personal trainer e invece mi sa che noi ci dobbiamo, e d'altronde insomma abbiamo tante passioni, però si vede che quella della palestra non ce l'abbiamo, ma abbiamo l'onore e il piacere di ospitare qui nel nostro stand
1: Gabriele.
0: Guarda, così, perfetto,
1: okay, grazie.
0: Ciao Gabriele, benvenuto. Tu insomma vedo, posso?
1: Assolutamente,
0: sei un
1: devi,
0: po', sei un
1: assolutamente
0: po', devi. Sei un po' sudato, però insomma si vede che sei bello sodo e quindi sei allenato. Di che ti occupi?
1: Allora, io lavoro in una palestra.
0: Eh beh, l'avevo immaginato.
1: Meno male.
0: Anche tu personal trainer.
1: Anch'io personal trainer.
0: Personal trainer, siete qui.
1: Nutrizionista.
0: Nutrizionista.
1: Laureato come biologo.
0: Io ho appena mangiato le patatine e la pizza.
1: Il sabato non conta.
0: Ah, vedi, sono nel giorno libero, per fortuna. Allora, raccontaci un po' che cosa fate qui, insomma, con il vostro stand a gusto, dove le persone vengono, tra l'altro, per bere e mangiare.
1: E noi.
0: Ma il sabato non conta, ricordatevelo.
1: Allora, noi promuoviamo un'idea di palestra differente, ovvero un posto dove nessuno viene dimenticato, qualsiasi sia il suo obiettivo e il motivo per cui viene a trovarci.
0: Quindi curate i rapporti umani.
1: Esattamente,
0: con le persone.
1: Ci teniamo che chiunque venga a trovarci si senta a suo agio, seguito e soprattutto sia affidato a un professionista che possa accompagnarlo nel suo percorso.
0: Ma l'area benessere c'è?
1: Siamo noi.
0: Quindi la sauna, il bagno turco, il bar, che è importantissimo in una palestra. No, lì si lavora seriamente.
1: Esattamente. So. Non è che questi servizi non siano seri, assolutamente.
0: No, beh.
1: Però è un prodotto differente. Ci occupiamo più che altro di guidarti al punto tramite diverse attività, pesi liberi, circuiti, eccetera. Quindi... diciamo
0: quindi
1: che
0: curate,
1: siamo pronti.
0: Curate la salute psicofisica, perché
1: assolutamente,
0: dire, prendendovi
1: assolutamente.
0: Cura a 360 gradi delle persone, quindi l'alimentazione,
1: esatto,
0: e il movimento.
1: Esatto, esatto. Abbiamo
0: insomma,
1: anche un osteopata all'interno della sede, quindi diversi servizi che possono, diciamo, servire a chiunque.
0: Quindi i vostri corsi o comunque le vostre lezioni a chi sono rivolte per lo più?
1: A tutti. A chiunque voglia rimettere. Qualsiasi, io ho clienti dai 20 anni anche ai 75, quindi okay. non facciamo discriminazione.
0: Ci sono dentro,
1: diciamo.
0: Sono nella media pienissima.
1: Non è
0: dove
1: mai
0: siete
1: tardi
0: a questo
1: iniziare.
0: Punto? È importante anche.
1: Siamo qua ad Orbassano, davanti a Rivalta, davanti a Max Factory, nel quel complesso lì, davanti all'S Lunga.
0: Come si chiama la palestra?
1: One for All.
0: Ci siete sui social?
1: Assolutamente.
0: One for All, quindi uno per tutti.
1: Uno per tutti, esattamente, che è un po' l'idea che ti dicevo all'inizio, quindi che tutti siano appunto seguiti come se fosse dedicata solamente a loro.
0: Vuoi salutare un po' i tuoi colleghi che vedo qui schierati come fossero degli arbitri? Avete queste divise bellissime della Nike nere, tra l'altro
1: adatte,
0: con il caldo e il sole sono perfette, e quindi se siete all'interno con l'aria condizionata,
1: bravissimo,
0: altrimenti diventa un problema. Salutali pure, non è siamo qua.
1: Io li saluto tutti.
0: Salutali, poi si offendono.
1: Ah, salutiamo.
0: Quelle tre là, se non le saluti.
1: Ma loro bisogna salutarle per forza.
0: Appunto, salutale.
1: Salutiamo Erika, l'altra Erika. Poi salutiamo Andre. Non mi ricordo il nome, scusami.
0: Vabbè,
1: poi
0: ci sta.
1: Ale.
0: Siete tanti.
1: Mauro, Edo, Ale e Mattia.
0: Ecco, ma spiegami un po', ognuno ha la sua specialità nel seguire le persone che vengono in palestra o un po' tutti fate tutto?
1: Ognuno ha una propria specialità, poi ci sono persone che coprono più aree, ecco, e invece ci sono alcune che sono più specializzate per quanto riguarda determinati tipi di allenamento.
0: Quello che colpisce a prima vista è che siete giovanissimi.
1: Sì.
0: Quindi una palestra con un team così...
1: Di persone comunque giovani è pronta a dar supporto.
0: La palestra è tua?
1: Chiunque. No.
0: No, quindi no. Non è di nessuno di voi la palestra, siete tutti insomma dipendenti. Guardala, quella che si sventola. Chi è la legale rappresentante? Guarda come,
1: esatto.
0: come si sta sventolando. Bene, allora complimenti. Ricordiamo ancora dove vi trovano. Facciamo un invito insomma per chi volesse venire a trovarmi.
1: In via Gozzano. Ad Orbassano, nel complesso del...
0: Era Rivalta o Orbassano?
1: Dobbiamo essere Rivalta, precisi. Via Gozzano.
0: Ah, ok.
1: Rivalta.
0: Okay. Perfetto.
1: Numero 6, One for All.
0: In effetti non ha tutti i torti. Rivalta è complessa, è un pezzo vicino a Volvera, pezzo vicino a Orbassano e poi vicino a Beinasco. E poi c'è Pasta. C'è lo sconto fiera per,
1: per la comitiva.
0: Per la comitiva. Dice.
1: Stiamo comunque facendo una promozione, quindi vedi, vi invitiamo a venirci a trovare allo stand. Siamo qua ancora per stasera fino a mezzanotte, domenica e lunedì. Vi aspettiamo.
0: E allora andate tutti in palestra che ne avete bisogno, voi.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

0: Italian Starter Pack.
1: JS, esatto. Direttamente dal Festival di Sanremo.
0: Ma tu li avevi mai visti due Mimmi tutti insieme? Mimmo 1 e Mimmo 2.
1: Mimmo 1 e Mimmo 2, eccoli là. Sì. Ecco, Mimmo Baimenis, anche lui che fa parte dello staff di Antenna 1, sì, la radio, e questa sera l'abbiamo adottato a mettere la musica come DJ.
0: Se non lo fa lui, che è un DJ. Come,
1: no, adesso si dice music designer della sfilata di moda.
0: Sì,
1: eh?
0: Vabbè, va.
1: Mamma
0: poi,
1: mia, ragazzi.
0: Architetto, cioè, della canzone, insomma. Vabbè.
1: E lui quello con la maglia rossa, eh?
0: Sì, sì,
1: dire,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: qualcosa non va.
0: Perché se mi dicevi
1: sua,
0: quello con i capelli corti, non avrei capito quale dei due.
1: No, per quello che ho detto con la maglia rossa.
0: Maglia rossa, maglia, certo, rossa. Certo. Bravo, allora, Mimmo, buon lavoro per stasera.
1: Amici,
0: mi raccomando, metti la musica quella giusta per le modelle, eh?
1: No, no, no, lui veramente è un music designer eccezionale. Allora, amici che ci state ascoltando alla radio sui 104.7 e 104.6 di Antenna 1, noi siamo qui in diretta da Piazza della Pace ad Orbassano. Venite qua che si mangia, si beve, ci si diverte, tutto gratis. No,
0: quarta edizione di Gusto 2026. Orbassano si tinge di giallo. E non solo, abbiamo iniziato ieri, 29 maggio, oggi 30 maggio ci sarà questo music show con, chiaramente c'è Mimmo, la sfilata di moda, e poi ci sarà Radio 105 e ci faranno ballare alla grande. Domani sera seratona.
1: Domani sera seratona, perché avremo con noi una delle, diciamo, delle cantanti,
0: artiste,
1: uno degli artisti più riconosciuti, perché con le sue canzoni ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare, ci ha fatto sognare, e domani sera sarà qui con noi la bravissima Ivana Spagna. Non mancate, veniteci a trovare, ingresso gratuito chiaramente, lo diciamo,
0: non si paga,
1: lo diciamo per tutti, eh?
0: Quindi non si paga, vieni, mangi qualcosa, bevi e ti godi lo spettacolo,
1: certo, più di così, voglio dire, che vogliamo.
0: Allora,
1: dalla
0: visto
1: vita,
0: che prima avevamo, sì, messo, cosa avevamo messo prima di Ivana Spagna?
1: Gente come noi. Buonasera.
0: Adesso
1: signora,
0: ascoltiamo...
1: come sta?
0: Salve, sì, bello quando,
1: sì,
0: siamo,
1: dica,
0: in
1: dica,
0: diretta,
1: dica.
0: Ti può chiedere mentre,
1: sì,
0: sei in,
1: ecco,
0: diretta,
1: mi sta chiedendo in diretta,
0: sì?
1: Domani sera a che ora esce Ivana Spagna?
0: Ah.
1: Ivana Spagna, domani sera lei venga qui per le 20:30, si mangia qualcosa intorno alle 21:10
0: e può ascoltare anche questa Ivana Spagna, easy lady,
1: eccola.

0: visto che questa è una delle classiche canzoni che se almeno io, mentre sto scarrellando alla radio in macchina, mi fermo e me l'ascolto,
1: sì,
0: questo è il momento giusto per ricordare a chi sta ascoltando appunto la radio che domani sera Ivana Spagna sarà qui ad esibirsi a Orbassano a Gustò 2026, ma ne approfittiamo anche per ricordarvi che questa sera ci sarà il Gran Galà della Moda con tantissime modelle in passerella e poi a seguire Notte Disco con Radio 105, il Galà della Moda chiaramente con DJ Mimmo Baimenis,
1: certo,
0: alla
1: certo
0: console.
1: Guarda,
0: ma poi la festa continua perché poi domani dopo Ivana Spagna e il suo live show ci sarà il DJ Franco Frassi con Piero Vallero al sax.
1: Spettacolone, ve lo assicuro, quindi non mancate.
0: Lunedì per gli appassionati dalle 17 raduno auto by The Big Motor Event.
1: Certo, e poi alla sera chiuderemo in bellezza
0: con un vero, anzi il vero tributo a Max Pezzali.
1: Certo, certo.
0: Di Zona 883.
1: Quindi ragazzi, non mancate, anzi approfitto per salutare i tecnici che sono qui al palco,
0: sì,
1: perché adesso in questo momento sono in pausa, ma vi posso garantire che lavorano sotto il sole, sotto il caldo tutto il giorno, quindi ringrazio e saluto i tecnici audio, luci, video e anche il direttore di palco Mauro Giordano, perché sono impeccabili, non ne sbagliano una, veramente bravi ragazzi. Adesso tra poco si ricomincia però, perché...
0: bravi amici di Puro Stile Italiano, avete fatto anche scendere un po' il caldo e noi apprezziamo.
1: Perfetto,
0: hanno abbassato di quei 2 gradi la temperatura.
1: Si sta benissimo, veramente grazie anche a Puro Stile Italiano, al comune di Orbassano, a tutta l'amministrazione comunale. Sai che qui hanno una sindaca donna qua,
0: sì,
1: Orbassano,
0: so.
1: Cinzia Bosso,
0: conosciuta,
1: che salutiamo,
0: sai? Brava Cinzia. Brava sindaca
1: che così dà spazio a queste bellissime iniziative.
0: Ma poi che bello, abbiamo salutato tutti, abbiamo fatto i complimenti a tutti, ma facciamoci anche i complimenti noi.
1: Eh certo,
0: no?
1: Ma quelli vengono da soli.
0: Scusi
1: da soli.
0: Signore, giusto?
1: Ecco,
0: è giusto.
1: Approfitto perché l'ho visto anche qui che girava il vice sindaco.
0: Pure?
1: Sì, Zaffino. Quindi,
0: lui è maschio.
1: Sì, lui è maschio.
0: Ecco,
1: sì,
0: vorrei
1: lui
0: chiedergli come, insomma, per sfatare questo mito, no? Che gli uomini di solito, insomma, hanno questi ruoli di comando. Lui che è il sottoposto, insomma,
1: sì,
0: il vice della sindaca donna.
1: Ecco.
0: Come si sente?
1: Dovremmo chiederlo a lui.
0: Potrebbe essere una cosa da chiedere.
1: A proposito,
0: magari più tardi.
1: A proposito di miti, vedo anche un mito della radio qua. Lo vedi là? Pietro il Baffo.
0: Ma ecco. Pietro il Barbone, adesso hai tutta la barba.
1: È finito
0: Pietro.
1: Natale adesso. Pietro il Baffo, che è uno dei fondatori dell'FM piemontese.
0: Complimenti.
1: Grazie di essere qui con noi. Bene, si continua con la musica. Questa è Antenna 1, la radio.
0: E lei è Annalisa.

0: Vedi che il neomelodico unisce
1: anima e cuore. Serena Brancale,
0: che
1: devo
0: bella
1: dire,
0: questa bella,
1: veramente azzeccatissima. Ci ha fatto compagnia per tutta l'estate scorsa, sì. Però è
0: si balla e si ascolta ancora volentieri.
1: È diventato veramente un sempreverde anche questo. Benissimo. Allora, noi siamo in diretta, lo diciamo sempre, qui da Piazza della Pace ad Orbassano sui 104.6, 104.7.
0: Mi raccomando, fate la pace,
1: certo.
0: Fate l'amore,
1: ecco.
0: Non fate la guerra.
1: La guerra, no, ecco. Ce ne sono già troppe in giro,
0: esatto.
1: meglio di no.
0: Vogliatevi bene.
1: Eccole qua, le signorine, cosa fate qua? Venite qui.
0: Venite, venite.
1: Venite, venite.
0: Salve. Sono salve Angelica, promoter di Staff Queen.
1: Che ecco.
0: Cos'è Staff Queen?
1: Ecco, raccontaci
2: allora,
1: qualcosa.
2: Staff Queen, no, parla tu.
0: No, come parla tu?
1: Aspetta, ti
0: ma non
1: ecco,
0: deve piacere.
1: Prova con questa.
2: È un centro estetico ad Orbassano.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: okay.
2: Abbiamo delle promozioni, se le persone vogliono venire al nostro stand, abbiamo la nostra linea, facciamo una consulenza con la microcamera, quindi vi aspettiamo.
0: Con la microcamera? Okay. Cosa? Non si può, si può dire?
1: Riuscite a fare un miracolo per noi due?
0: C'è la microcamera.
1: Ah, con la microcamera. Con la microcamera. Con la microcamera.
0: Cioè, donne, andate a togliere tutti quei peli superflui,
1: certo,
0: insomma, che non si possono vedere. Ecco.
1: Noi sarebbe un lavoro.
0: No, adesso non si usa più. Una volta, sai, usavano il braccio.
1: Sì, usciva. Esatto. Lo Yeti.
0: Per fortuna sono cambiati quei tempi.
1: Grazie.
0: Ci sono quelle cultrici che non vogliono toglierseli invece, proprio. Sì, proprio vogliono stare così.
1: Sì.
0: È una scelta.
1: Beh, sì, c'è perché donna baffuta, sempre piaciuta.
0: Sì, ma ai tempi di mia nonna.
1: Ah, no, vabbè, però è ancora attuale.
0: Grazie ragazzi,
1: grazie,
0: buon,
1: ragazzi
0: lavoro,
1: buon lavoro.
0: Bene. Noi le preferiamo curate.
1: Sì,
0: diciamo
1: normali,
0: così,
1: normali. Vai.
0: Arrivano loro, è un gruppone qua. Fred Palma, Anitta, Amy Schilla. Oh, se gira.
1: La testa gira.

0: non farla girare troppo la testa, probabilmente basta non bere troppa birra, troppo,
1: insomma, ma poi adesso evapora con questo caldo,
0: con questo caldo, cioè, in un attimo svampato,
1: diciamo,
0: signor,
1: che l'alcol evapora velocemente, come
0: bene,
1: si dice.
0: Bene, bene.
1: Comunque è uno dei pezzi dell'estate questo,
0: sì?
1: Di Fred De Palma, tra l'altro Fred De Palma torinese, non tutti lo sanno.
0: Né? Fred De Palma,
1: torinese, è un po' l'accento torinese.
0: Sì, si sente
1: un po' più
0: la testa gira, basta là.
1: Non molto piemontese, però l'accento torinese gli è rimasto. Va bene.
0: Sì.
1: Allora, si continua con la musica quest'oggi veramente in diretta, qua ci stiamo divertendo tantissimo, inizia a gremirsi la piazza qui,
0: perché è ora di cena.
1: Beh, voglio dire,
0: quindi,
1: qual posto migliore
0: dove si mangia bene,
1: si beve bene,
0: si sta in compagnia,
1: veramente tutte le specialità del mondo e d'Italia le trovate qua,
0: amici all'ascolto di Antenna 1 la radio. Sappiate che le più belle persone del Piemonte sono qui ad Orbassano.
1: Ma sai che prima facevo un giro, ho visto che c'è da quelle parti qua dietro un banco dove ci sono tutte specialità campane, napoletane, cioè dalle polpettine fritte, quelle che fa mia suocera, le cose veramente, tutte le specialità campane.
0: Complimenti. Le cucine regionali che sono tutte da apprezzare perché hanno tutte delle specialità, insomma, buonissime. Qui ci sono un po' tutte.
1: La pizza fritta, cioè delle cose veramente straordinarie. Complimenti a Puro Stile Italiano, che ha organizzato per l'ennesima volta questa manifestazione ed è andato a scovare queste specialità straordinarie.
0: Ci fossero solo gli agnolotti del Plin, si chiamerebbe Puro Stile Piemontese.
1: Puro Stile Italiano,
0: allora,
1: perché, ma ci sono anche quelli, tra l'altro.
0: Ci sono? Cioè,
1: certo, non ci sono. Non manca.
0: Sai, Mauro di Puro Stile Piemontese, suona male,
1: No. Comunque abbiamo con noi A Tavola, che propone veramente la pasta fresca cotta sul momento, potete scegliere il sugo, veramente non manca nulla, proprio nulla.
0: Vi aspettiamo!
2: Sono le 20, l'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Giornale Radio. Bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio in una villetta di Bordighera nell'Imperiese. Nel cellulare sequestrato a mano di Annuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della piccola con un volto tumefatto e immagini scattate dopo presunti pestaggi. Tra i file recuperati anche un video in cui alla bambina verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la piccola piange. Annuzzi è stato arrestato dai carabinieri mentre la madre della bambina risulta indagata in concorso per gli stessi reati ed è detenuta dal giorno della morte della figlia. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.
8: Grande partecipazione a Genova per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Francesco di Pegli e la presenza di familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini. Durante l'omelia il parroco Don Piero ha ricordato come madre e figlia cercassero nel mare una dimensione spirituale e di conoscenza. Il vescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha invitato i presenti a non considerare la morte come l'ultima parola. In prima fila il marito di Monica, Carlo Sommacal, il figlio Matteo e il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, insieme ai colleghi del Dipartimento di Biologia Marina, dove la docente insegnava.
6: Un alpinista ha perso la vita questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo è precipitato durante la salita lungo uno dei versanti più impegnativi del massiccio. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano insieme all'elisoccorso. I due compagni di cordata rimasti illesi sono stati recuperati con il vericello e trasportati a valle senza necessità di cure mediche. Sull'accaduto indaga la Guardia di Finanza di Entrevé per ricostruire la dinamica dell'incidente.
8: Femminicidio nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni è stata uccisa nella propria abitazione. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la moglie con diverse coltellate prima di chiamare personalmente i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti segnalazioni di maltrattamenti.
6: Tragedia rivalta nel Reggiano, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del torrente Crostolo. Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici quando si è immerso senza più riemergere. Immediato l'allarme e i soccorsi e l'avvio delle ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso.
8: Momenti di grande paura a Vicenza per un bambino di appena un anno rimasto accidentalmente chiuso in automobile sotto il sole. La nonna aveva lasciato per pochi istanti le chiavi nelle mani del piccolo mentre si preparava ad aprire la portiera lato passeggero. Giocando con il telecomando, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata facendo cadere le chiavi all'interno dell'abitacolo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a liberare il piccolo. Fortunatamente il bambino sta bene e non ha riportato conseguenze.
6: Infine lo sport: giornata positiva per il tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli si qualifica agli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Lierner Thien con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Prosegue così il cammino dell'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo. Nel motomondiale invece Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con il nuovo record della pista in sella all'Aprilia. Bezzecchi scatterà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domani. In serata l'attenzione degli appassionati di calcio sarà rivolta alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: diretta.
1: Eccoci, finalmente siamo tornati in diretta.
0: No, perché abbiamo lasciato lo spazio ai nostri giornalisti per il giornale radio.
1: Tra l'altro sempre notizie, insomma, più o meno tristi. Quindi abbiamo evitato la nostra piazza di ascoltare, insomma.
0: Della musica,
1: esatto,
0: della buona musica.
1: No, visto... dico, li abbiamo invitati. Ciao Bimbo!
0: Ciao Bimbo! Ecco, tra l'altro questa sera tra poco comincerà la sfilata di moda e cominceremo proprio con un negozio dedicato ai più piccoli, quindi sarà veramente uno spettacolo unico questa sera, questa sfilata di moda presentata da me ed Elia Tarantino. Infatti tra poco io devo andare a cambiare il dressing, come si dice, no?
1: Pensavo l'acqua al canarino.
0: No, l'acqua al canarino. L'acqua esce da qualche altra parte con questo caldo, però...
1: Come ti poni?
0: Non lo so.
1: Smoking?
0: Dipende dagli stilisti. Che cosa
1: hai la stylist?
0: Certo.
1: Deve chiedere alle costumiste.
0: Abbiamo il music designer, abbiamo anche lo stylist.
1: Vabbè,
0: comunque tra poco qui in Piazza della Pace, se non sapete dove andare, amici che ci state ascoltando dalla vostra auto, dalla vostra radio, ovunque voi siate, veniteci a trovare qui ad Orbassano.
1: Tra poco ci salutiamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, non tu Mimmo, è che fastidio che le cose belle poi finiscono in fretta.
2: Hai visto? No, ma guarda, io stavo notando di fronte al palco che come ogni serata di moda che si rispetti, si stanno già piazzando i fotografi. Io vorrei salutare, perché mi regalano sempre delle immagini straordinarie. Grazie.
1: Riuscite
2: ai nostri fotografi.
1: Riuscite sempre a renderlo più bello che sì, nella realtà.
2: È vero, ecco. Si vede che nella macchinetta c'è già l'intelligenza.
1: Ci sono i filtri.
2: L'intelligenza artificiale. Che ci fa diventare più belli. Va bene, senti che profumo che arriva qui, di, sai, queste costine, cosa sono? Un profumino,
1: non lo so, ma è roba che fa venire fame. Non lo so.
2: Grigliata mista, direi. Va bene, allora siamo sempre in diretta su Antenna 1 la radio. Ora noi chiudiamo qui il nostro programma, anche perché la Elia Tarantino mi sta già facendo segno. Ci sei?
1: Adesso ce la fai? Sei connesso?
2: Sei connesso? Ecco. Perché tra poco saremo protagonisti sul palco per questa sfilata, quindi
1: saremo noi di nuovo in diretta qui domani pomeriggio.
2: Domani pomeriggio,
1: nelle ore più calde.
2: Nelle ore più
1: per
2: calde,
1: affrontare veramente
2: sarà
1: il sole, il caldo.
2: Con noi anche Ivana Spagna per una breve intervista.
1: Al caldo?
2: Al caldo.
1: Anche lei?
2: Quindi ragazzi, non mancate, perché anche domani giornatona qui ad Orbassano.
1: E ora vi salutiamo con Tony F e Gaia, Sesso e Samba. Buona serata a tutti.
2: Buon divertimento, amici che ci state ascoltando. Vi aspettiamo qui, Orbassano, Piazza della Pace.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Antenna 1 la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90 2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino e a seguire Discomania The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che domani, domenica 31 maggio, all'interno della galleria del Colle di Tenda lungo la Statale 20, si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 del mattino alle 23. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Torino 104.7.

0: Sono le 22 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90-2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
1: Sabato

0: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

0: sabato dalle 22. Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Sabato

0: sabato dalle 22. Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
0: Antenna 1, stai con noi. Easy.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È l'una e due minuti.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.